0: voluosa, corre a cercare un voglio la sposa.
1: E il vero spiro, quando entrare,

0: Ele é tranquilo.
1: Che vuol dire? Quell'andare a ferire? Quel guardarmi così?